cultura e ok, ci si spiega dopo le donne, aspetta, se si avviene in Apus, perché se non è vero, Ioni, Torrens, non è per te che